chiavi chiarati, zarazavazante. Ditiati, uvati ciani, nasamante, che dira si ciana, sia durante. La lita la vanga, la tapa, recila, la comala. Malaya, samirei. Ma tu, caranica, carambita, cochi, la cucci, la concia, cotire. Harriyaa!